la notte incontra la luna, gira gli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà, dietro al bancone di un bar.

un ubriaco millanta la vita che tanto poi non ricorderà. Ogni bicchiere nasconde un disarmo.